sono pistan, terus lamite sasanoan. Sono pisan, terus lamite papangi, tak gitu. Sono pisan, terus lamite paduduaan.